0: Radio Pola Notizie.
1: Gentili ascoltatori, buongiorno dal programma italiano. Con voi Italo Banco e Isabel Vidaic.
2: Bentrovati. A Gospice è in corso una riunione dedicata alla bonifica dei rifiuti tossici smaltiti illegalmente nell'area. All'incontro partecipano il premier Andrei Plenković e diversi ministri, insieme ai rappresentanti delle autorità locali, delle istituzioni competenti e delle iniziative civiche.
1: Assenti invece i rappresentanti dell'iniziativa Gospice la nostra casa, che contestano la gestione della vicenda e stanno preparando per sabato una grande manifestazione di protesta a Zagabria.
2: Sul fronte della qualità dell'acqua arrivano rassicurazioni dall'Istituto Croato di Sanità Pubblica. Le nuove analisi effettuate in diverse località della Lika sull'acqua del rubinetto ne confermerebbero la conformità ai parametri sanitari e la sicurezza per il consumo.
1: Sono stati esaminati complessivamente 14 campioni, non sono stati rilevati valori superiori ai limiti previsti dalla legge. L'Istituto ha inoltre confermato che la presenza di composti PFAS, sostanze chimiche persistenti, è risultata entro i limiti consentiti in tutti i campioni analizzati.
2: Lunedì 7 settembre riprenderanno le lezioni alla Scuola Media Superiore Italiana Dante Alighieri di Pola, con un significato particolare. Sarà il 25esimo anno di attività nella sede scolastica di Via Sant'Orio, inaugurata nel 2001 alla presenza dei presidenti croato Stjepan Mesić e italiano Carlo Azeglio Ciampi. Sono 30 le nuove matricole attese quest'anno, mentre una quarantina di maturandi è impegnata nella gita a Barcellona.
1: Per le prime classi l'ingresso alla Dante sarà segnato anche dalla visita alla mostra dedicata alla tragedia di Vergarolla e al dottor Geppino Micheletti. Le celebrazioni per il 25esimo anniversario della sede si terranno il 10 ottobre. La regione istriana è alla ricerca di infermieri e tecnici sanitari, oltre che di operatori socio-assistenziali per le case di riposo di Pola, Rovigno, Cittanova e Arsia. Agli infermieri viene offerto uno stipendio netto medio di circa 1.900 euro, con un bonus di benvenuto di 5.000 euro.
2: Per gli operatori socio-assistenziali la retribuzione è di 1.400 euro netti, con un bonus di 3.000 euro. Ai nuovi dipendenti sono inoltre garantiti l'alloggio oppure un contributo mensile di 300 euro per l'affitto, oltre al rimborso del trasporto e pasto.
1: L'acquario di Pola presenta la mostra multimediale Uomini di ferro su navi di legno, dedicata alla battaglia di Lissa, uno dei più importanti scontri navali dell'Ottocento, di cui quest'anno ricorre il 160esimo anniversario.
2: L'esposizione, realizzata con materiali provenienti anche dal Museo Navale e dal Museo Archeologico di Spalato, propone modelli di navi da guerra e una proiezione a 360 gradi che ricostruisce lo scontro tra le flotte italiana e austro-ungarica.
1: La battaglia si svolse il 20 luglio 1866 nel contesto della guerra austro-prussiana e del conflitto tra Italia e Austria. La vittoria austriaca ebbe conseguenze importanti anche per Pola, che negli anni successivi divenne una delle principali basi navali dell'impero austro-ungarico. Per oggi in Istria è previsto tempo prevalentemente soleggiato, con cielo poco nuvoloso.
2: Vento debole da sud, mentre nel corso della giornata è atteso un moderato vento da ponente e nord-ovest. Le temperature massime oscilleranno tra 31 e 33 gradi.
1: Grazie per l'ascolto, prossimo notiziario alle 14.

0: Radio Pola Notizie.
1: Ancora un saluto dal programma italiano, con voi Italo Banco e Isabel Vidaic.
2: A Gospice è in corso la riunione sulla bonifica delle 37.000 tonnellate di rifiuti tossici smaltiti illegalmente nell'area. Al tavolo il premier Andrej Plenković con diversi ministri, le autorità locali e i rappresentanti delle istituzioni. Assente invece l'iniziativa Gospice la nostra casa, che per sabato ha organizzato una grande protesta a Zagabria.
1: Intanto il Fondo per l'Ambiente ha affidato al gruppo Tabac la rimozione delle prime 4.500 tonnellate di rifiuti per un valore di oltre 3 milioni e mezzo di euro. Resta da definire come e dove smaltire le altre 33.000 tonnellate. Plenković parla di una soluzione permanente e strutturata, ma la mobilitazione della popolazione non si ferma.
2: È deragliato questa mattina alla stazione di Giurgeva su un treno passeggeri diretto da Zagabria a Osijek. A bordo c'erano 36 persone, nessuno è rimasto ferito. I passeggeri sono stati trasferiti su un altro treno e hanno proseguito il viaggio. La linea ferroviaria tra Kloštar e Koprivnica resta chiusa per consentire i lavori di ripristino.
1: Sono in corso i rilievi per accertare le cause del deragliamento. Il secondo incidente ferroviario in meno di un mese nella regione. L'8 agosto, vicino a Križevci, lo scontro tra un treno passeggeri e uno merci aveva causato 25 feriti. Nuove opportunità di finanziamento per rendere più efficienti le abitazioni private. Il Fondo per la protezione dell'ambiente e l'efficienza energetica ha pubblicato questa mattina un nuovo bando dedicato alla transizione energetica delle case.
2: Le domande dovranno essere presentate esclusivamente online. Requisiti, modalità di partecipazione e modulistica sono disponibili sul sito ufficiale del Fondo.
1: Esteri, scontro nella notte nel Mar di Marmara a largo di Istanbul tra due navi mercantili battenti bandiera turca. Dopo la collisione si sono persi i contatti con una delle due imbarcazioni, con 10 membri dell'equipaggio a bordo. Sono subito scattate le ricerche.
2: In campo unità della Guardia Costiera ed elicotteri impegnati nelle operazioni di soccorso. L'altra nave coinvolta, una petroliera per il trasporto di prodotti chimici, non avrebbe riportato danni secondo le prime informazioni. Pola si prepara a salutare la fine dell'estate con la tradizionale Notte di Pola in programma sabato 12 settembre dalle 18 fino a mezzanotte. La festa coinvolgerà 5 location con 10 band, artisti e un programma musicale che spazierà tra diversi generi. In Piazza Foro ospite principale sarà la Dale Caobala, formazione che ripropone i grandi successi della storica band spalatina.
1: Non mancheranno la proposta gastronomica al mercato cittadino e le attività dedicate ai bambini al parco Città di Graz. Per l'occasione saranno gratuiti il trasporto pubblico della Pula Promet e i parcheggi.
2: Il meteo per il resto della giornata: cielo prevalentemente soleggiato con qualche possibile breve pioggia sull'Istria centrale.
1: Vento moderato da nord-ovest, temperature massime tra 31 e 33 gradi. Grazie per l'ascolto, prossima edizione il GR delle 16.30.

0: Buon pomeriggio dal programma italiano di Radio Pola, con voi Isabel Vidaic e Italo Banco.
1: Bentrovati, ecco i titoli delle principali notizie. Plenković, il sito dei rifiuti pericolosi di Gospic sarà coperto entro metà ottobre. La ministra Krstić rassicura, l'acqua della rete pubblica in Lika è potabile. Esteri, sale la tensione tra Berlino e Mosca dopo il tentato attacco con un drone esplosivo all'aeroporto di Lipsia.
0: Media Superiore Italiana di Pola, lunedì al via l'anno scolastico con 30 nuovi alunni nel 25esimo anno di attività nella sede di via Sant'Orio. Questa sera il concerto dei Music City in piazza Portaurea a Pola. Il meteo, per il resto della giornata cielo prevalentemente soleggiato con qualche possibile breve pioggia sull'Istria centrale. Vento moderato da nord-ovest, temperature massime tra 31 e 33 gradi.
1: Domani in gran parte sereno, soffieranno venti da deboli a moderati, localmente forti, di bora e da nord-ovest. Le temperature minime oscilleranno tra 14 e 21 gradi, mentre le massime raggiungeranno valori tra 30 e 34.

0: Il sito di stoccaggio dei rifiuti pericolosi a Gospic sarà coperto entro il 12 o 13 ottobre, forse anche prima. Lo ha annunciato il premier Andrei Plenković al termine del vertice sulla bonifica tenutosi oggi nella città della Lika, al centro dello scandalo. I contratti saranno firmati entro 10 giorni. Per la rimozione dei rifiuti contenuti nei sacchi il termine previsto dalla legge è di 6 mesi, ma il governo assicura tempi più rapidi.
1: L'obiettivo è rimuovere tutto il materiale dal sito. I rifiuti pericolosi saranno smaltiti all'estero, quelli non pericolosi seguiranno le procedure ordinarie. Intanto il Fondo per l'Ambiente ha affidato al gruppo Tabac la rimozione delle prime 4.500 tonnellate per oltre 3 milioni e mezzo di euro. Restano da gestire altre 33.000 tonnellate. Plenković assicura il massimo impegno del governo. L'iniziativa Gospic e la nostra casa invece non ha partecipato al vertice e chiede un confronto dopo la protesta di sabato a Zagabria.
0: La ministra della Salute Irena Hrstić rassicura sulla qualità dell'acqua a Gospic. I controlli sulla rete pubblica sono continui e assicura tutti i risultati confermano che l'acqua è potabile. Le analisi proseguiranno finché resterà un potenziale rischio legato alla bonifica dei rifiuti pericolosi.
1: Sono una settantina intanto le persone che hanno chiesto di far analizzare l'acqua dei propri pozzi che non rientra nella rete pubblica e non viene utilizzata per bere. Sono in corso anche i controlli su circa 30 campioni di alimenti forniti dai cittadini.
0: La ministra ha poi riferito dell'ispezione sanitaria avviata all'ospedale di Čakovec dopo la morte di un 39enne nel pronto soccorso. Al momento ha precisato non ci sono conferme di eventuali errori sanitari.
1: A Plenković non riuscirà di fermare la protesta e l'affondo di Nikola Grmoja, leader di Most, che invita i cittadini a scendere in piazza sabato 5 settembre a Zagabria contro lo smaltimento illegale dei rifiuti pericolosi in Lika. Grmoja accusa il premier di essere arrivato a Gospic nel tentativo di calmare la popolazione e indebolire la manifestazione.
0: Ma sostiene i cittadini chiedono una soluzione rapida e anche l'individuazione dei responsabili. Tra questi, secondo Grmoja, ci sono anche i vertici del governo politicamente e moralmente responsabili della situazione. È deragliato questa mattina alla stazione di Đurđevac un treno passeggeri diretto da Zagabria a Osijek. A bordo c'erano 36 persone. Nessuno è rimasto ferito. La linea ferroviaria tra Kloštar e Koprivnica resta chiusa per consentire i lavori di ripristino.
1: È il secondo incidente ferroviario in meno di un mese nella regione. L'8 agosto, vicino a Križevci, lo scontro tra un treno passeggeri e uno merci aveva causato 25 feriti.
0: Nuove opportunità di finanziamento per rendere più efficienti le abitazioni private. Il Fondo per la protezione dell'ambiente e l'efficienza energetica ha pubblicato questa mattina un nuovo bando dedicato alla transizione energetica delle case.
1: Le domande dovranno essere presentate esclusivamente online. Requisiti, modalità di partecipazione e modulistica sono disponibili sul sito ufficiale del Fondo.
0: Esteri. Sale la tensione tra Berlino e Mosca dopo il tentato attacco con un drone esplosivo all'aeroporto di Lipsia. Il governo tedesco accusa la Russia e parla di un atto di guerra ibrida. Berlino reagisce chiudendo il consolato russo di Bonn e la casa russa nella capitale. Solidarietà a Berlino arriva da NATO e Unione Europea. Mosca respinge invece ogni accusa e annuncia contromisure.
1: Intanto la guerra dei droni riaccende lo scontro tra Ucraina e Russia. Zelensky avverte le compagnie aeree, i cieli russi non sono più sicuri. Vladimir Putin replica accusando Kiev di terrorismo di Stato, congelando i negoziati e ordinando nuove misure contro le infrastrutture energetiche ucraine. È salito oltre quota 3.000 il numero delle vittime dell'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo. Sono più di 6.100 i casi confermati e il contagio continua a correre, ha già raggiunto 6 province. È la peggiore epidemia mai registrata nel paese.
0: A frenare gli interventi sono le difficoltà nel rintracciare i pazienti, l'insicurezza e la diffidenza di alcune comunità. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, fino al 60% dei decessi avviene fuori dai centri di cura. Per il ceppo responsabile non esistono ancora vaccini o terapie specifiche approvate. In ambito locale, lunedì 7 settembre riprenderanno le lezioni alla Scuola Media Superiore Italiana Dante Alighieri di Pola, con un significato particolare. Sarà il 25esimo anno di attività nella sede scolastica di Via Sant'Orio, inaugurata nel 2001 alla presenza dei presidenti croato Stjepan Mesić e italiano Carlo Azeglio Ciampi. Sono 30 le nuove matricole attese quest'anno, mentre una quarantina di maturandi è impegnata nella gita a Barcellona.
1: Per le prime classi l'ingresso alla Dante sarà segnato anche dalla visita alla mostra dedicata alla tragedia di Vergarolla e al dottor Geppino Micheletti. Le celebrazioni per il 25esimo anniversario della sede si terranno il 10 ottobre. La regione istriana è alla ricerca di infermieri e tecnici sanitari, oltre che di operatori socio-assistenziali, per le case di riposo di Pola, Rovigno, Cittanova e Arsia. Agli infermieri viene offerto uno stipendio netto medio di circa 1.900 euro, con un bonus di benvenuto di 5.000 euro.
0: Per gli operatori socio-assistenziali la retribuzione è di 1.400 euro netti con un bonus di 3.000 euro. Ai nuovi dipendenti sono inoltre garantiti l'alloggio oppure un contributo mensile di 300 euro per l'affitto, oltre al rimborso del trasporto e pasto. In breve dalla questura, incidente in mare a sud di Rovigno. Una turista tedesca è rimasta lievemente ferita dopo essere stata travolta da una moto d'acqua mentre era su una tavola da sup.
1: Alla guida un altro cittadino tedesco. La donna è stata soccorsa e trasferita all'ospedale di Pola. Il gruppo Music City presenterà questa sera a Pola il nuovo album strumentale Stories from Istraland, con un concerto gratuito in Piazza Portaurea a partire dalle 21. Il progetto, ideato dal chitarrista e fondatore Damir Vukelja, propone un originale intreccio tra prog rock, rock jazz fusion e sonorità tradizionali del melos istriano.
0: Sul palco, insieme a Vukelja, ci saranno Samantha Stella al flauto e alle tastiere, Dejan Vitasovic al basso e Robert Rebrovic alla batteria. La scaletta comprenderà anche brani originali come Blues Stari Hrimljana e Parenzana Groove, accanto a riletture crossover ispirate a Strauss, Bach e Beethoven. La flautista Samantha Stella.
2: Sono composizioni strumentali dove vogliamo far vedere la musica d'autore proposta da Music City. Per questa sera abbiamo anche fatto degli arrangiamenti con vari strumentalisti, ospiti che saranno con noi sul palco. Questo è Ena Plisko al violino, poi ci sarà Sandro Vesliga al pianoforte e Nenad Mira al contrabbasso e alle percussioni. Saremo in sette sul palco. Proporremo musica quindi d'autore, strumentale, che è una specie di, possiamo dirla, etno-fusion con il melos anche istriano, quindi anche questo titolo Stories from Istraland, che l'abbiamo tradotto Storie Isemlje Istre, quindi ci sono queste associazioni a location e alla natura della nostra bellissima Istria, quindi e ci saranno anche dei cover che abbiamo cercato di fare con la musica classica, perché io arrivo da questo ambito, quindi abbiamo proposto anche dei crossover di Strauss, Bach e Beethoven. Quindi di Bach proporremo la toccata e fuga in re minore, però assolutamente da noi si chiama toccata and funk perché è stata adeguata a Music City. Di Beethoven proporremo la quinta sinfonia, quindi il tema della quinta sinfonia fatta anche per in funky groove, e di Strauss So sprach Zarathustra, che è preso un'idea dalla sua composizione e proposta sempre con Music City, Tako je povida Žvan Istrijan. C'è sempre questa melodia, quindi con la musica strumentale che non ha sempre confini, che è capibile per tutti le persone, quindi ci sono delle associazioni, non so, alla Parenzana, quindi al treno che una volta viaggiava sui nostri territori, c'è Delta Mirna Blues, quindi anche col nostro fiume Mirna, c'è Palù e c'è anche questa associazione al parco ornitologico, ecco, capibile per tutti. Penso che porremo al nostro carissimo pubblico un spettacolo veramente unico, sono tutti benvenuti e cerchiamo di portare sul palco della bellissima musica di alta qualità e con bravissimi musicisti.

0: generi. In Piazza Foro ospite principale sarà il gruppo Dale Caobala, formazione che ripropone i grandi successi della storica Benz Palatina.
1: Non mancheranno la proposta gastronomica al mercato cittadino e le attività dedicate ai bambini al parco Città di Graz. Per l'occasione saranno gratuiti i parcheggi e il trasporto pubblico della Pula Promet. L'acquario di Pola presenta la mostra multimediale Uomini di ferro su navi di legno, dedicata alla battaglia di Lissa, uno dei più importanti scontri navali dell'Ottocento, di cui quest'anno ricorre il 160° anniversario.
0: L'esposizione, realizzata con materiali provenienti anche dal Museo Navale e dal Museo Archeologico di Spalato, propone modelli di navi da guerra e una proiezione a 360 gradi che ricostruisce lo scontro tra le flotte italiana e austro-ungarica.
1: La battaglia si svolse il 20 luglio 1866 nel contesto della guerra austro-prussiana e del conflitto tra Italia e Austria. La vittoria austriaca ebbe conseguenze importanti anche per Pola, che negli anni successivi divenne una delle principali basi navali dell'impero austro-ungarico.

0: Domani sarà una giornata soleggiata, soffieranno venti da deboli a moderati, localmente forti, di bora e da nord-ovest. Le temperature minime saranno comprese tra 14 e 21 gradi, mentre le massime raggiungeranno i 30-34.
1: Grazie per essere stati con noi, da Isabel Vidaic e Italo Banco, l'augurio di un buon proseguimento con i programmi di Radio Pola.

La Croazia è orgogliosa del suo patrimonio naturale incontaminato, dei suoi boschi e dei suoi parchi nazionali. Durante il suo soggiorno in Croazia voglia contribuire anche lei alla sua protezione e conservazione. L'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco richiama l'attenzione dei visitatori sul rigoroso divieto di gettare a terra mozziconi, di fare grigliate o di accendere un qualsiasi tipo di fuoco negli spazi aperti. Se dovesse avvistare un incendio è pregato di contattare i Vigili del Fuoco al numero 193 o il 112. Le auguriamo un gradevole soggiorno in Croazia.